0: Cause Kana fanboy for life.
1: Ciao Peter, ci vediamo. Tanto noi siamo amici.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Oh yeah. Hey. Ist Energy Bremen dein Radio für Bremen, Bremerhaven?